0: so effettivamente che l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
1: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Irlanda del Nord, centinaia di dimostranti a Belfast in serata alle proteste anti-immigrati dopo la brutale aggressione per la quale è stato incriminato un sospetto sudanese. Un autobus e altri veicoli dati alle fiamme mentre i dimostranti hanno bloccato alcune strade principali della città. Dall'Italia ora in relazione al ponte sullo stretto a Roma, tra le persone indagate per corruzione, secondo i PM il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. I trasporti, rischio disagi per giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati di base prevedono uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. In Puglia ora, dove un uomo in serata è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco nel centro di Biesta in provincia di Foggia, lo rende noto il sindaco della città Giuseppe Nobiletti, che lo definisce un fatto gravissimo. Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero vivi e in un luogo sicuro. L'elicottero non sorvolava acque internazionali, ha detto l'Iran. Wall Street chiude contrastata, condizionata dalla situazione in Medio Oriente. Dow Jones che sale dello 0,17%,

0: Il Nasdaq cede lo 0,97, lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno lo 0,26. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccoli.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Sognavo per noi una vita come tante.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Irlanda del Nord, centinaia di dimostranti a Belfast in serata alle proteste anti-immigrati dopo la brutale aggressione per la quale è stato incriminato un sospetto sudanese. Un autobus e altri veicoli dati alle fiamme mentre i dimostranti hanno bloccato alcune strade principali della città. Dall'Italia ora in relazione al ponte sullo stretto a Roma, tra le persone indagate per corruzione, secondo i PM il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. I trasporti, rischio disagi per giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati di base prevedono uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. In Puglia ora, dove un uomo in serata è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco nel centro di Biesta in provincia di Foggia, lo rende noto il sindaco della città Giuseppe Nobiletti, che lo definisce un fatto gravissimo. Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero vivi e in un luogo sicuro. L'elicottero non sorvolava acque internazionali, ha detto l'Iran. Wall Street chiude contrastata, condizionata dalla situazione in Medio Oriente. Dow Jones che sale dello 0,17%, Nasdaq cede lo 0,97%, lo Standard & Poor's 500 lascia

0: sul terreno lo 0,26. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccolo.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
6: Che lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Amore, le parole più nere, in entrambe mentivo, ma suonavano vere. Questa storia è una serie, col finale a puntate, gli altri stanno a vedere.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.
2: Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Irlanda del Nord, centinaia di dimostranti a Belfast in serata alle proteste anti-immigrati dopo la brutale aggressione per la quale è stato incriminato un sospetto sudanese. Un autobus e altri veicoli dati alle fiamme mentre i dimostranti hanno bloccato alcune strade principali della città. Dall'Italia ora in relazione al ponte sullo stretto a Roma, tra le persone indagate per corruzione, secondo i PM il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. I trasporti, rischio disagi per giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati di base prevedono uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. In Puglia ora, dove un uomo in serata è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco nel centro di Biesta in provincia di Foggia, lo rende noto il sindaco della città Giuseppe Nobiletti, che lo definisce un fatto gravissimo. Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero vivi e in un luogo sicuro. L'elicottero non sorvolava acque internazionali, ha detto l'Iran. Wall Street chiude contrastata, condizionata dalla situazione in Medio Oriente. Dow Jones che sale dello 0,17%, Nasdaq cede lo 0,97%, lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno lo 0,26%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccolo.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati.

0: Anche grazie ai professori e siamo qua.
1: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
3: Radio Norba News.
4: Mi chiedo se sei sveglio.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire.

adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori

0: ecco, e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba, Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Irlanda del Nord, centinaia di dimostranti a Belfast in serata alle proteste anti-immigrati dopo la brutale aggressione per la quale è stato incriminato un sospetto sudanese. Un autobus e altri veicoli dati alle fiamme mentre i dimostranti hanno bloccato alcune strade principali della città. Dall'Italia ora in relazione al ponte sullo stretto a Roma, tra le persone indagate per corruzione, secondo i PM il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. I trasporti, rischio disagi per giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati di base prevedono uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. In Puglia ora, dove un uomo in serata è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco nel centro di Biesta in provincia di Foggia, lo rende noto il sindaco della città Giuseppe Nobiletti, che lo definisce un fatto gravissimo. Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero vivi e in un luogo sicuro. L'elicottero non sorvolava acque internazionali, ha detto l'Iran. Wall Street chiude contrastata, condizionata dalla situazione in Medio Oriente. Dow Jones che sale dello 0,17%, Nasdaq cede lo 0,97%, lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno lo 0,26%. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Moccoli.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franco.

0: Bianca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo 16 ore di camera di consiglio, il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto pronunciato nella notte non ha commesso il fatto. Il giovane è stato subito liberato, era in carcere dal 2024. Raid notturni degli USA sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Secondo fonti di Washington sono state colpite basi navali, sistemi radar e artiglieria, e Israele continua ad attaccare nel sud del Libano a tiro, 29 morti. Il ministro Tajani contro l'omologo Ben-Gvir, che ha definito l'Italia il paese delle ciabatte, parole indegne, commenta il vice premier. Manifestazioni e disordini anti-migranti in tutto il Regno Unito dopo che un rifugiato sudanese ieri ha accoltellato brutalmente una quarantenne a Belfast. Arrestato con l'accusa di tentato omicidio, comparirà oggi in tribunale. Il video dell'aggressione diffuso in rete. Sulla maxi opera pubblica del ponte sullo stretto di Messina piomba una indagine per corruzione. Tre gli indagati dalla Procura di Roma, un avvocato, un imprenditore e un ex magistrato, avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto. La società che deve realizzare l'infrastruttura si dice estranea ai fatti. Il mercato spinge l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol Biper su Monte Paschi Siena. Salgono i titoli delle banche coinvolte. Piazza affari record da marzo 2000. Contratto dei ministeri, accordo tra ARAN e sindacati, aumenti medi di 160 euro per quasi 200.000 dipendenti. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Moccolo.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

Parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo è quello della gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: Libanese di Tiro è l'ennesima strage, almeno 29 i morti. Comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato brutalmente un 40enne a Belfast. Nella capitale nord irlandese manifestanti antimigranti hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli, esclusa la pista del terrorismo. Indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sul ponte sullo stretto. Tre gli indagati dalla Procura di Roma sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno nel CDA distretto di Messina e l'imprenditore Vincenzo Virgigli. Prosegue il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Ieri sera la veglia di preghiera allo Stadio Olimpico di Barcellona davanti a 40.000 persone. Pensando alle notti del nostro cammino, chiediamoci quali società vogliamo, il richiamo di Leone XIV. Luca Parmitano, nell'equipaggio di Artemis 3, sarà il pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Oggi a Houston il via all'addestramento. Il 49enne italiano, che all'annuncio si è commosso, è l'unico astronauta non americano a far parte del team. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Un pregiudicato quarantenne di Vieste, nel Foggiano, è stato ferito a un braccio con un colpo d'arma da fuoco ieri sera in piazza Vittorio Emanuele, nel centro della cittadina foggiana, tra la gente. Il ferimento sarebbe stato preceduto da un litigio con una persona in strada che sarebbe stata anche fermata. Il sindaco Giuseppe Nobiletti commenta: è inaccettabile che nel 2026 accadono ancora cose simili in pieno centro cittadino con la gente in strada. I sindacati attaccano il governo sulla vertenza ex Ilva di Taranto. Il tempo delle attese è finito, si legge in una nota di Fiomo Wilme USB. L'esecutivo ha rinviato alla prossima settimana il vertice inizialmente fissato per lunedì 8 giugno, una decisione che rappresenta un'occasione mancata, concludono i sindacati. A causa della rottura della condotta idrica sono rimasti a secco in provincia di Lecce i comuni di Taviano, Racale, Alliste e Ugento. Da Acquedotto Pugliese fanno sapere che i disagi si potrebbero avvertire soprattutto nei condomini senza autoclave. E il calcio: nelle prossime ore il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dovrebbe annunciare il nuovo direttore sportivo. In meno di clamorosi colpi di scena sarà Sean Sogliano, ma sentiamo il commento di Pierpaolo Sergio, direttore dell'eccezionale.
3: Di certo, se Sean Sogliano dirà di sì, il primo passo sarà affrontare quello relativo al nuovo allenatore. Sarà Di Francesco ancora oppure qualche altro profilo? Saranno dunque ore decisive. Per ora tutto in ballo.
2: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Battiti Live Playlist.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I paesi del Golfo hanno la responsabilità di fermare gli attacchi degli Stati Uniti, così Teheran dopo i raid notturni degli americani a seguito dell'abbattimento di un loro elicottero vicino Hormuz. L'Iran ha risposto con missili e droni contro basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Washington fa sapere: la nostra azione è conclusa. Israele continua con i bombardamenti nel sud del Libano, a tiro 29 morti. Luis da Silva non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli ed è libero. Il 35enne senegalese era l'unico accusato per l'omicidio della pensionata avvenuto a Rimini nel 2023 e detenuto dal 16 giugno del 2024. Il verdetto pronunciato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Sulla maxi opera pubblica del ponte sullo stretto di Messina piomba una indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Tra gli indagati della Procura di Roma, un avvocato,

0: Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Jannik Sinner torna in campo, il numero uno del tennis mondiale oggi riprende gli allenamenti a Monte Carlo dopo gli esami degli ultimi due giorni all'ospedale San Raffaele di Milano. A fine mese il torneo di Wimbledon, dove difenderà il titolo conquistato un anno fa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Da oggi fino al 30 giugno stop ai treni Frecciarossa Bari-Roma per 20 giorni, sospesa la circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per completare i lavori sull'alta velocità Napoli-Bari. Dal 1 luglio però entra in funzione il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli. Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità una mozione con cui chiede al presidente della giunta Antonio De Caro di mettere in atto tutte le azioni per il rilascio degli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati in Libia da 18 giorni, tra cui il molfettese Domenico Centrone e la foggiana 67enne Dina Alberizia. Calcio in Serie B, il futuro della Juve Stabia è sempre incerto. Si terrà oggi l'udienza dinanzi al Tribunale di Napoli per l'assegnazione delle quote di maggioranza agli azionisti interessati, ma sarà comunque corsa contro il tempo. Il nuovo sodalizio dovrà completare l'iscrizione in 6 giorni e sempre attento il Bari, che spera nel ripescaggio. La Serie C, dopo l'ottima stagione, il Casarano conferma mister Di Bari, ha annunciato il prolungamento del contratto sino al 2028. Ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ondata di attacchi statunitensi in Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Colpiti basi militari e radar lungo la costa sud del paese. Immediata la risposta di Teheran, che ha rivendicato attacchi contro obiettivi USA in

0: Di due rapine. Gli inquirenti non escludono però che si tratti dello stesso gruppo che il 16 aprile realizzò il clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Da oggi fino al 30 giugno stop ai treni Frecciarossa Bari-Roma per 20 giorni, sospesa la circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per completare i lavori sull'alta velocità Napoli-Bari. Dal 1 luglio però entra in funzione il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli. Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità una mozione con cui chiede al presidente della Giunta Antonio De Caro di mettere in atto tutte le azioni per il rilascio degli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati in Libia da 18 giorni, tra cui il molfettese Domenico Centrone e la foggiana 67enne Dina Alberizia. Calcio in Serie B, il futuro della Juve Stabia è sempre incerto. Si terrà oggi l'udienza dinanzi al Tribunale di Napoli per l'assegnazione delle quote di maggioranza agli azionisti interessati, ma sarà comunque corsa contro il tempo. Il nuovo sodalizio dovrà completare l'iscrizione in 6 giorni e sempre attento il Bari, che spera nel ripescaggio. La Serie C, dopo l'ottima stagione, il Casarano conferma mister Di Bari, ha annunciato il prolungamento del contratto sino al 2028. Ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Live Playlist.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

Con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva. Era accusato di aver ucciso nell'ottobre 2023 la 78enne Pierina Paganelli con 29 coltellate. Per i giudici non ha commesso il fatto. 35 anni in carcere dal 2024, è stato subito liberato. Fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un Apache americano vicino a Hormuz. Washington ha colpito basi militari e radar lungo la costa sud del paese islamico. Immediata la risposta di Teheran, che ha rivendicato attacchi contro obiettivi USA in Giordania e in Bahrain. Continuano anche gli scontri al confine tra Pakistan e Afghanistan. Nella notte un raid aereo ordinato da Islamabad ha ucciso almeno 13 persone, tra cui 11 bambini, altrettanti i feriti. L'attacco, una rappresaglia per una sparatoria dei talebani a un avamposto di sicurezza al confine. Almeno 12 morti e 9 feriti invece a Johannesburg, in Sudafrica, dove ieri sera un commando ha aperto il fuoco in un insediamento del sobborgo di Cleveland, noto per le miniere illegali. La polizia è alla ricerca di 10 sospettati, ancora ignoto il movente. Blitz della polizia nel Casertano, arrestate 12 persone accusate di far parte di una banda del buco, protagonista di rapine a banche e uffici postali. Gli inquirenti non escludono collegamenti con il clamoroso colpo del 16 aprile alla Crédit Agricole di Napoli. Luca Parmitano sarà tra i 4 astronauti che parteciperanno alla missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. Unico italiano dell'equipaggio che inizia oggi a Houston l'addestramento. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione.

0: La capacità di attirare studenti stranieri, perché avremo studenti cinesi, sia più in generale nei rapporti tra l'Italia e la Cina e nelle collaborazioni non solo sul fronte della didattica, ma anche su quelli della ricerca, dei progetti comuni.
1: Gli attivisti della flottiglia ancora detenuti in Libia, delusione di Giuseppe Alberizia, fratello della foggiana 67enne Dina, nelle carceri libiche da 18 giorni insieme al molfettese Domenico Centrone e ad altri 8 attivisti. Sono in cella dal 24 maggio, quando avevano tentato di raggiungere Gaza via terra con il convoglio umanitario. Giovedì 11 giugno, domani, è previsto un presidio davanti alla prefettura di Foggia. Ieri anche il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un appello per il rilascio. Calcio, Lecce ancora alla ricerca di un direttore sportivo dopo l'addio di Corvino. Nei giorni scorsi sembrava fatta per Sean Sogliano dal Verona, ma il dirigente avrebbe declinato la proposta. In lizza restano l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè e una soluzione interna con la promozione di Stefano Trinchera, braccio destro di Corvino. Ed è tutto con le notizie. Adesso l'editoriale del direttore Maurizio Angelillo, poi la viabilità al sud.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Rimana non fa neuro si non sbatte mana. Ripetizione, si fa impressione, si fa hit. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo ritornati lui.

storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie.

0: che ne voglio.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. È arrivata in piena notte la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, accusato dell'omicidio della 73enne Pierina Paganelli nel 2023. La Corte d'Assise di Rimini, dopo 16 ore di camera di consiglio, ha stabilito che l'uomo non ha commesso il fatto. Immediata la scarcerazione. Nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano. Washington attacca basi e difese aeree lungo la costa iraniana. Gli ayatollah rispondono raffiche di missili su Giordania e Bahrain. Teheran accusa gli Stati Uniti, compromettono lo sforzo diplomatico. Ci sono almeno 12 morti e 9 feriti a Johannesburg in Sudafrica dopo l'assalto di un commando nel sobborgo di Cleveland. Gli almeno 10 assalitori hanno aperto il fuoco per motivi ancora ignoti. La baraccopoli è nota per alcune miniere illegali. Guerriglia a Belfast in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di decapitare un 40. Centinaia di dimostranti a volto coperto, molti appartenenti all'estrema destra, hanno incendiato case e auto prendendo di mira famiglie di origine africana. Scontri con la polizia, i media locali parlano di un vero e proprio pogrom. Dura condanna del premier Starmer. Nel Casertano la polizia arresta 12 persone accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, sospettata di essere responsabile di rapine a banche e uffici postali. Non si esclude possa essere collegata anche al clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento dell'italiano Luca Parmitano per la missione Artemis 3. Il veterano dello spazio nel 2027 sarà pilota nei test in orbita delle navette che riporteranno l'uomo sulla Luna e, secondo il ministro Urso, nell'allunaggio del 2028 ci sarà un altro italiano. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Crescita contenuta dell'economia della Puglia nel 2025, solo dello 0,4%, al di sotto della media del Mezzogiorno dello 0,7%, dell'Italia cresciuta di mezzo punto percentuale pieno. Lo dice il report di Banca Italia presentato stamani. Il valore aggiunto è cresciuto maggiormente nel settore delle costruzioni, forte calo invece in quello dell'agricoltura, in lieve diminuzione anche il tasso di occupazione nella regione. Si avvicinano i giochi del Mediterraneo. Dalla provincia di Taranto arrivano 3 milioni di euro per rifare il manto stradale e rigenerare la segnaletica in vista delle gare ciclistiche maschili e femminili. Il maxi cantiere partirà nell'anello viario che collegherà le strade provinciali di tutto il territorio ionico. A capo della procura del Tribunale dei minorenni di Bari arriva Rosario Plotino, altamurano con lunga esperienza nella giustizia minorile, nella prevenzione della criminalità giovanile e nella tutela dei minori. Ieri l'insediamento, Plotino entra subito nel merito dell'escalation di reati commessi dai minorenni. Nessuna emergenza baby gang, spiega, sentiamo.
4: C'è stato un aumento rispetto alle ultime rilevazioni, un 30% delle iscrizioni di fascicoli per persone note, diciamo, per vari reati, però queste cose accadono certe volte ciclicamente.
3: Al via Monopoli fino a domenica il Prospero Fest, la rassegna culturale del comune. Nel Porto Antico alle 18.30 ospite Roberto Saviano per la conversazione Gomorra 20 anni dopo, alle 20.30 Francesca Fagnani. Domani gli ospiti saranno Giovanna Botteri, alle 19 Piffa, alle 21 ingresso libero. Ed è tutto con le notizie.
1: Radio Norba News.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È arrivata in piena notte la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, accusato dell'omicidio della 73enne Pierina Paganelli nel 2023. La Corte d'Assise di Rimini, dopo 16 ore di camera di consiglio, ha stabilito che l'uomo non ha commesso il fatto. Immediata la scarcerazione. Nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano. Washington attacca basi e difese aeree lungo la costa iraniana. Gli ayatollah rispondono raffiche di missili su Giordania e Bahrain. Teheran accusa gli Stati Uniti, compromettono lo sforzo diplomatico. Ci sono almeno 12 morti e 9 feriti a Johannesburg in Sudafrica dopo l'assalto di un commando nel sobborgo di Cleveland. Gli almeno 10 assalitori hanno aperto il fuoco per motivi ancora ignoti. La baraccopoli è nota per alcune miniere illegali. Guerriglia a Belfast in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di decapitare un 40. Centinaia di dimostranti a volto coperto, molti appartenenti all'estrema destra, hanno incendiato case e auto prendendo di mira famiglie di origine africana. Scontri con la polizia, i media locali parlano di un vero e proprio pogrom. Dura condanna del premier Starmer. Nel casertano la polizia arresta 12 persone accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, sospettata di essere responsabile di rapine a banche e uffici postali. Non si esclude possa essere collegata anche al clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento dell'italiano Luca Parmitano per la missione Artemis 3. Il veterano dello spazio nel 2027 sarà pilota nei test in orbita delle navette che riporteranno l'uomo sulla Luna e, secondo il ministro Urso, nell'allunaggio del 2028 ci sarà un altro italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, Marcello Malamisura.
3: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni del 3,4%, anche beneficiando insomma degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
2: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio, Lecce dopo il no di Sogliani.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Mi chiedo se sei sveglio.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Roma lo sa che siamo fratici distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati.

adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori regola.

0: cerco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È arrivata in piena notte la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, accusato dell'omicidio della 73enne Pierina Paganelli nel 2023. La Corte d'Assise di Rimini, dopo 16 ore di camera di consiglio, ha stabilito che l'uomo non ha commesso il fatto. Immediata la scarcerazione. Nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano. Washington attacca basi e difese aeree lungo la costa iraniana. Gli ayatollah rispondono raffiche di missili su Giordania e Bahrain. Teheran accusa gli Stati Uniti, compromettono lo sforzo diplomatico. Ci sono almeno 12 morti e 9 feriti a Johannesburg in Sudafrica dopo l'assalto di un commando nel sobborgo di Cleveland. Gli almeno 10 assalitori hanno aperto il fuoco per motivi ancora ignoti. La baraccopoli è nota per alcune miniere illegali. Guerriglia a Belfast in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di decapitare un 40. Centinaia di dimostranti a volto coperto, molti appartenenti all'estrema destra, hanno incendiato case e auto prendendo di mira famiglie di origine africana. Scontri con la polizia, i media locali parlano di un vero e proprio pogrom. Dura condanna del premier Starmer. Nel Casertano la polizia arresta 12 persone accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, sospettata di essere responsabile di rapine a banche e uffici postali. Non si esclude possa essere collegata anche al clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento dell'italiano Luca Parmitano per la missione Artemis 3. Il veterano dello spazio nel 2027 sarà pilota nei test in orbita delle navette che riporteranno l'uomo sulla Luna e, secondo il ministro Urso, nell'allunaggio del 2028 ci sarà un altro italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, di Marcello Malamisura.
3: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni del 3,4%, anche beneficiando insomma degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
2: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio: Lecce, dopo il no di Sogliano a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, si continua a cercare il successore di Corvino. Le alternative più quotate sarebbero l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè, scendono le quotazioni di Trinchera, salgono quelle dell'ex Torino Bagnati. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: lacrime.
1: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
2: No bro, stasera non posso, incazzata nera le

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: lascerà.
1: Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a cacci dietro al berri. Cerco l'amore in una troia,

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È arrivata in piena notte la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, accusato dell'omicidio della 73enne Pierina Paganelli nel 2023. La Corte d'Assise di Rimini, dopo 16 ore di camera di consiglio, ha stabilito che l'uomo non ha commesso il fatto. Immediata la scarcerazione. Nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano. Washington attacca basi e difese aeree lungo la costa iraniana. Gli ayatollah rispondono raffiche di missili su Giordania e Bahrain. Teheran accusa gli Stati Uniti, compromettono lo sforzo diplomatico. Ci sono almeno 12 morti e 9 feriti a Johannesburg in Sudafrica dopo l'assalto di un commando nel sobborgo di Cleveland. Gli almeno 10 assalitori hanno aperto il fuoco per motivi ancora ignoti. La baraccopoli è nota per alcune miniere illegali. Guerriglia a Belfast in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di decapitare un 40. Centinaia di dimostranti a volto coperto, molti appartenenti all'estrema destra, hanno incendiato case e auto prendendo di mira famiglie di origine africana. Scontri con la polizia, i media locali parlano di un vero e proprio pogrom. Dura condanna del premier Starmer. Nel Casertano la polizia arresta 12 persone accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, sospettata di essere responsabile di rapine a banche e uffici postali. Non si esclude possa essere collegata anche al clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento dell'italiano Luca Parmitano per la missione Artemis 3. Il veterano dello spazio nel 2027 sarà pilota nei test in orbita delle navette che riporteranno l'uomo sulla Luna e, secondo il ministro Urso, nell'allunaggio del 2028 ci sarà un altro italiano. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, di Marcello Malamisura.
3: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni del 3,4%, anche beneficiando insomma degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
2: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio: Lecce, dopo il no di Sogliano a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, si continua a cercare il successore di Corvino. Le alternative più quotate sarebbero l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè. Scendono le quotazioni di Trinchera, salgono quelle dell'ex Torino Bagnati. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La procura di Rimini si appellerà contro l'assoluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte. La formula della corte d'assise: non ha commesso il fatto. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, giù le tasse per il ceto medio. Il presidente Sangalli chiede più credito per le imprese. All'assemblea annuale di categoria anche il messaggio di Mattarella: nessun arretramento nella tutela dei lavoratori. La denuncia di Trump: negoziati a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo. Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi in Iran. Così il capo di Stato Pezeshkian: uscire dalla condizione né guerra né pace, non sperino di portarci alla resa. Non c'è ancora una data per il funerale della piccola Beatrice a Bordighera. La madre lascerà il carcere per le esequie, è accusata della morte col compagno. Sarà presente anche il padre, in cella per altri reati. Possibile rito a porte chiuse, si temono contrasti familiari. Banda del buco nella rete, maxi blitz di polizia tra Caserta e Napoli. 12 arrestati, ritenuti responsabili di una serie di colpi ai danni di agenzie bancarie e uffici postali nei due territori provinciali. Nel 2025 boom di acquisti delle case. A Roma più 7,8%, a Palermo più 25,9%. I notai rivelano che in tutta Italia si è avuto un più 6,6% annuale di compravendite. Mutui in ascesa del 18,8%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, di Marcello Malamisura.
3: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni del 3,4%, anche beneficiando insomma degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
2: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio: Lecce, dopo il no di Sogliano a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, si continua a cercare il successore di Corvino. Le alternative più quotate sarebbero l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè. Scendono le quotazioni di Trinchera, salgono quelle dell'ex Torino Bagnati. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
4: Stanotte per te, e se non tornerò domani lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole,

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo una repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Il presidente Sangalli chiede più credito per le imprese. All'assemblea di settore anche il messaggio di Mattarella, niente arretramenti nella tutela dei lavoratori. Il governo vara il decreto sull'intelligenza artificiale, così Piantedosi al servizio della polizia non sarà un grande fratello. Le forze dell'ordine potranno usare il super strumento tecnologico in fase di prevenzione e al reato commesso, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro. La denuncia di Trump, trattative a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo. Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi. La CNN rende noto, negoziatori del Qatar in Iran per chiudere l'accordo con gli USA. La procura di Rimini si appellerà contro l'assoluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte. La formula della Corte d'Assise non ha commesso il fatto. Profitto, femminicidi, egoismo, i temi del Papa a Barcellona. Seconda tappa del viaggio spagnolo, in 80.000 allo Stadio Olimpico. Da Leone il monito su idolatria del rendimento, frenesia di dover sempre produrre ed essere vincitori, culto dell'immagine. Calcio, dopo gli scontri nel derby, agli ultra di Torino e Juventus, trasferte vietate per 10 giornate, fino al 3 novembre. La decisione del Viminale in seguito ai disordini che avevano portato al ferimento di Marco Leonardo Basoccu, tifoso bianconero. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, Marcello Malamisura.
3: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni del 3,4%, anche beneficiando insomma degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
2: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio: Lecce, dopo il no di Sogliano a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, si continua a cercare il successore di Corvino. Le alternative più quotate sarebbero l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè. Scendono le quotazioni di Trinchera, salgono quelle dell'ex Torino Bagnati. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: medica Shoji. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo una repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Il presidente Sangalli chiede più credito per le imprese. All'assemblea di settore anche il messaggio di Mattarella, niente arretramenti nella tutela dei lavoratori. Il governo vara il decreto sull'intelligenza artificiale, così piante dosi al servizio della polizia, non sarà un grande fratello. Le forze dell'ordine potranno usare il super strumento tecnologico in fase di prevenzione e al reato commesso, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro. La denuncia di Trump, trattative a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo. Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi. La CNN rende noto, negoziatori del Qatar in Iran per chiudere l'accordo con gli USA. La procura di Rimini si appellerà contro la soluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte. La formula della Corte d'Assise non ha commesso il fatto. Profitto, femminicidi, egoismo, i temi del Papa a Barcellona, seconda tappa del viaggio spagnolo, in 80.000 allo Stadio Olimpico. Da Leone il monito su idolatria del rendimento, frenesia di dover sempre produrre ed essere vincitori, culto dell'immagine. Calcio, dopo gli scontri nel derby, agli ultra di Torino e Juventus, trasferte vietate per 10 giornate, fino al 3 novembre. La decisione del Viminale in seguito ai disordini che avevano portato al ferimento di Marco Leonardo Basoccu, tifoso bianconero. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, Marcello Malamisura.
3: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni del 3,4%, anche beneficiando insomma degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
2: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni, mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio: Lecce, dopo il no di Sogliano a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, si continua a cercare il successore di Corvino. Le alternative più quotate sarebbero l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè. Scendono le quotazioni di Trinchera, salgono quelle dell'ex Torino Bagnati. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

Ricominciamo tutto.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati!

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Guterres afferma che la tregua tra Stati Uniti e Iran rimane precaria e parla di un conflitto di bassa intensità, che però rischia di trasformarsi in una guerra vera e propria. Il segretario generale delle Nazioni Unite invita a non sottovalutare la situazione. Intanto missili americani hanno colpito una petroliera in Oman. Giorgia Meloni interviene all'Assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni. Si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica. La Premier sul fenomeno delle attività apri e chiudi. L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Intelligenza artificiale, il governo approva due decreti attuativi. Il primo definisce il sistema nazionale di governance, vigilanza, sanzioni e sandbox regolatorie e disciplina anche l'AI nell'ambito della formazione del lavoro. Il secondo decreto disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nell'ambito penale. Un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, a Milano e dintorni, numerosi interventi dei vigili del fuoco. A Novate Milanese una motociclista era rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero caduti a causa delle forti raffiche di vento. Nella Bergamasca decine di automobilisti bloccati in tangenziale tra Dalmine e Capriate a causa di una violenta grandinata. Assolto Luis da Silva, il 35enne senegalese non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli, accoltellata il 3 ottobre 2023 nell'androne di casa. È la rinascita della giustizia, ha detto ora libero. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione. Al via domani i mondiali di calcio con un'edizione da record che sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, Marcello Malamisura.
4: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni al 3,4%, anche beneficiando insomma degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
3: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio: Lecce, dopo il no di Sogliano a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, si continua a cercare il successore di Corvino. Le alternative più quotate sarebbero l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè. Scendono le quotazioni di Trinchera, salgono quelle dell'ex Torino Bagnati. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento,

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, dopo che le forze dei Pashdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, mette in guardia dal rischio di un ritorno alla guerra totale in Medio Oriente. Intelligenza artificiale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale ai regolamenti europei. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'AI da parte delle forze dell'ordine, dichiara il ministro Piantedosi, che assicura non sarà un grande fratello. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica, ha detto la premier. E sul fenomeno delle attività apri e chiudi ha dichiarato: l'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Assolto Luis da Silva, il 35enne senegalese non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli, accoltellata il 3 ottobre 2023 nell'androne di casa. È la rinascita della giustizia, ha detto, ora libero. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione. Caso Epstein. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con l'imprenditore pedofilo. Il miliardario sta tenendo un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con il finanziere. Ha ammesso: non avrei mai dovuto incontrarlo. Al via domani i mondiali di calcio, con un'edizione da record che sarà ospitata da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche tre neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I tre bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio Serie B. Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia. Il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione. I campani restano in B. Addio dunque speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Sì, tu, amaci in un darien. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Frustrato dallo stallo dei negoziati con l'Iran, Trump annuncia nuovi attacchi, molto forti anche oggi, dopo una notte di raid, seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres mette in guardia dal rischio di un ritorno alla guerra totale in Medio Oriente. Caos e violenze antimigranti a Belfast, dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne a opera di un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti con il volto coperto hanno dato alle fiamme case e veicoli, ingaggiato scontri con la polizia e lanciato quello che è stato definito un pogrom contro gli stranieri. I populisti di Farage cavalcano le proteste con il sostegno di Elon Musk. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione, afferma, e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane. Salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo, che prevedeva le case di comunità, è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok, in Consiglio dei Ministri, ai decreti attuativi del regolamento europeo. Assolto e scarcerato Luis da Silva a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Rischiava l'ergastolo, ma i giudici della Corte d'Assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio che si basava sulle parole della nuora della vittima e amante di da Silva. La difesa saluta la rinascita della giustizia. La procura ricorrerà contro la sentenza. Vigilia del Mondiale di calcio, più grande di sempre, domani alle 21 allo Stadio Azteca di Città del Messico. Fischio d'inizio per Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Il Papa suggerisce di trarre dal calcio una lezione esistenziale. Non si gioca da soli, chi non passa la palla non ha capito il gioco della vita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche tre neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I tre bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia, il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione, i campani restano in B, addio dunque speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È sempre tesa la situazione in Medio Oriente. Donald Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Eravamo vicini all'accordo, dice Trump, ma l'Iran ci tratta da stupidi. Il presidente americano ribadisce che Teheran non avrà l'atomica. L'omicidio di Pierina Paganelli. La procura di Rimini ricorrerà contro la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, emessa dopo 16 ore di Camera di Consiglio. I giudici della Corte d'Assise non hanno creduto all'impianto accusatorio, che si basava sulle parole della nuora della vittima e amante dello stesso da Silva, Manuela Bianchi, che dopo la sentenza afferma: ho la coscienza serena. Ora la politica. Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio la riduzione ulteriore del carico fiscale sul ceto medio. La Presidente del Consiglio afferma: altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Mondiali di calcio ormai alle porte, domani alle 21 al mitico stadio Azteca si gioca Messico-Sudafrica, prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo, che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Misure di sicurezza stringenti per atleti, dirigenti e tifosi. Il Papa, nel corso della visita pastorale in Spagna, suggerisce di trarre proprio dal calcio una lezione esistenziale. Non si gioca da soli, ha detto Leone XIV, chi non passa la palla non ha capito il gioco nella vita. Giunto alla Sagrada Famiglia, il pontefice si è poi raccolto in preghiera nella cripta davanti alla tomba di Antoni Gaudí, di cui si celebra quest'anno il centenario dalla morte. L'architetto fu il progettista della chiesa simbolo di Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche tre neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I tre bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia. Il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione. I campani restano in B. Addio dunque speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In corso a Barcellona la cerimonia di inaugurazione della Chiesa della Sagrada Famiglia, alla presenza del Papa nell'ennesima tappa del suo viaggio pastorale in Spagna. Il pontefice prima della cerimonia si era raccolto in preghiera nella cripta davanti alla tomba di Antoni Gaudí, di cui si celebra il centenario della morte. L'architetto fu il progettista della chiesa, simbolo di Barcellona. La cronaca giudiziaria: la procura di Rimini ricorrerà contro la sentenza di assoluzione per Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. I giudici della corte d'assise non hanno creduto all'impianto accusatorio, che si basava sulle parole della nuora della vittima e amante dello stesso da Silva, Manuela Bianchi, che dopo la sentenza dice: ho la coscienza serena. La difesa di da Silva afferma una rinascita della giustizia. Secondo i magistrati di Roma, gli indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto avrebbero tentato di corrompere altri giudici. Gli inquirenti stanno passando al setaccio PC e cellulari degli indagati. Dal governo arriva intanto l'intenzione di andare avanti col progetto. Stati Uniti e Trump annunciano nuovi attacchi sull'Iran. Dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, eravamo vicini all'accordo, ha detto il presidente, ma Teheran ci tratta da stupidi. Trump ribadisce che l'Iran non avrà la torre. Nonostante tutto, i colloqui di pace vanno avanti. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le divergenze. Una nave cisterna colpita dagli USA nel Golfo dell'Oman. Chiudiamo con il calcio. Domani alle 21 al mitico stadio Azteca c'è Messico-Sudafrica, prima delle 104 partite dei mondiali per 48 squadre del torneo, che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Misure di sicurezza stringenti per atleti, dirigenti e tifosi. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche tre neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I tre bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio, Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia. Il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione. I campani restano in B. Addio, dunque, speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: missi Alia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo un

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La benedizione della Torre di Gesù nella Chiesa della Sagrada Famiglia, uno dei momenti più toccanti della visita del Papa a Barcellona. Il pontefice prima del rito aveva pregato sulla tomba di Antoni Gaudí, architetto che progettò la chiesa simbolo del capoluogo catalano. Ricorre quest'anno il centesimo anniversario della morte dell'artista. Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran, lo riporta Axios. Il presidente valuta un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran al negoziato. Un accordo duraturo per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti non può essere raggiunto attraverso minacce, intimidazioni e l'uso della forza, è quanto detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Iravani. E la guerra in Medio Oriente, le pressioni inflazionistiche hanno pesato sui mercati, chiusure in calo a New York con Wall Street, dove il Nasdaq ha perso l'1,98, lo Standard & Poor's 500 l'1,61, il Dow Jones flette invece dell'1,87%. In Russia, nuovo smacco per Vladimir Putin. L'Ucraina ha annunciato di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine con il supermissile denominato Flamingo. Sempre tensione infine in Irlanda del Nord dopo le violenze anti-migranti a Belfast negli ultimi giorni seguite all'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Starmer definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche 3 neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I 3 bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia, il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione, i campani restano in B, addio dunque speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Game. 랜덤.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La benedizione della Torre di Gesù nella chiesa della Sagrada Famiglia, uno dei momenti più toccanti della visita del Papa a Barcellona. Il pontefice prima del rito aveva pregato sulla tomba di Antoni Gaudí, architetto che progettò la chiesa simbolo del capoluogo catalano. Ricorre quest'anno il 100° anniversario della morte dell'artista. Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran, lo riporta Axios. Il presidente valuta un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran al negoziato. Un accordo duraturo per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti non può essere raggiunto attraverso minacce, intimidazioni e l'uso della forza, è quanto detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Iravani. E la guerra in Medio Oriente, le pressioni inflazionistiche hanno pesato sui mercati, chiusura in calo a New York con Wall Street, dove il Nasdaq ha perso l'1,98, lo Standard & Poor's 500 l'1,61, il Dow Jones flette invece dell'1,87%. In Russia, nuovo smacco per Vladimir Putin. L'Ucraina ha annunciato di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine con il supermissile denominato Flamingo. Sempre tensione infine in Irlanda del Nord dopo le violenze antimigranti a Belfast negli ultimi giorni, seguite all'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Starmer definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche tre neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I tre bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia, il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione, i campani restano in B, addio dunque speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia le mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti parto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto

Battiti Live Playlist. Radio 9.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.